la vita. So ci che sta, mi torna granita, forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashley Bevino.

Umori, umori, dio, nostro brodo, voglio mandare anche mi fa, voi ci gnocchi, dove? Voglio per tutti, voi ci vogliamo mettere le bombe, Я тебе не спомню.

vita. Soci questa mi torna gradita, forse un'altra. Yeah, forse un'altra domani sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashley Babino, smatte gli